dom chiu zin ni ke de che yu ru ga bu yu ba ta len shir mi na ki kong bu ni kong zui ka shu che bi kim shi shi shi wen ya kong zu so su kong bu zhu ba yu yu yi xi mang che wa xian gi chang ya ni de yu ru ga bu yu chang ya we guo ru ju ge de yi di zin xi kong bu ni tu ma ta Dom Chiu Zin Ki Temuro Kongbui Nang Tu Zuiwa Tanja Lo La Chin Ni Digara De Yu Shi Kebi Le Canbi Kongbu Diri Dirken Kobu Chibu Ma Yin Bara Tongara Puji Ta Bu Me Ji Wikya Kongbui Nang Tu Dan Dui Chi